buonista de San Mieu. Mamma mia, come viene servito alla pizzeria, alla pizzeria. Mamma mia, come viene servito alla pizzeria di Napoli. Signori, signorina, le

Napoli. Signore e signorina, se propose pur finì, la gatto è stufarella che pressa on va a dormire. Se tu un gatto un po' special de ma fabrication, chi le vremanta se costò pur battir in maison, la dicion usavon lo tango ne pa pressé. E sur